Uli. Tatsun oko si chon yana haga, monsoni la ama me pile. Monsoni ji ama tembala, malanon to shonwi ama hati.

俺是刚从区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别区别